0: lamentele pe timp un bătăl la Gocambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.